mille et trois, mille et trois. Mille tre, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e mandogli.